ishkak alla numeli o ship ora sa Stereo Gerardi. Sa sakech ol chiro chpenin kilik angela in chiruli ekua na Juan Domingo chinak sa ech ola hanin Stereo Gerardi chikulak sa lejun kapal sa likutana na Juan Domingo kujushkak al chpeli po in septiembre.